0: in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

0: ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate stare.

Rider volete, parlo sul serio, e riprendete, non perdo niente, vedete, vado, fare un

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli anima di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Anastasia, a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

malor malvena, un lampo di dolor sigillo tuo malena. Muto sei tu, sospiri.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca se il danni si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare le liri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca se il danni si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca se il danni si impile mor.

0: tempo si dona di letto e s'accorda nel magico tempo. Fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno i periti che fremano in
1: cuore, abbandoni,
0: tenga il maiale con me,
1: e folleggi
0: che nulla paventa per sé.
1: Con me.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acerfo, ti sconquasso.
1: Ma non ti preoccupi ancora.
0: Ti rompi il ceffo. Guai a te, prega il tuo santo.

0: si trova.
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è palestra, oh mia, voglia.
0: Senza, canto, giù, per aria.
2: Zitto!

0: cerco agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: pura sidonia di letto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei credulo ed uno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto, ed ognuno i periti che faremo di cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo per, e folleggi che nulla paventa per sé.
0: Non

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credenza?

per salvarti da lor che gelati lassù danno il miro chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto

ha scelto l'orma dei passi stertati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni testa la daga brandì. Ma ti salva il calvario, l'uscita, di cui può salvarsi da noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che...

Signoria, l'autorità non teme, non l'aspetta di crudel. Ma tu sai, per il numero del cibo è formato un po', la mia donna.

0: Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!

sue vanne, e in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio un